0: ikhona lento yenza
1: yiwe ikhona lento yenza
0: kiwe ikhona lento yenza
1: umangala
0: ngumangala
1: ikhona lento yenza
0: ngizange
1: ngiyeke ikhona lento yenza umangala